di montagna. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, e seppellire la sua montagna.